0: bonela ong gengi va va tshozo tshwane bo molikani
1: ande
0: ba tshozo ande ke bo mani
1: kana na makao
0: na makao mo ke re ma stop mani
1: grade 2
0: grade 2 mo lo petra mkanga ancha bona makao
1: bote quale quanuca quale consovati conani simbote molto sella cr cr ma sono chiale metto sono chiale ma ue gizemat
0: ancha molo meri saluto
1: mi savone fondate
0: ancha
1: Nyanaka.
0: And so I'm going to visa for my visa.
1: Dendi. You are Mary. Iduku. Imika. You are Beauty. You are Hosta.
0: And so?
1: You are Bello. You are Chesta. An sita fona feza.
0: Mai ketra kapina ka skale bo molikani.
1: Ni ukusela kapina ka dirimaru.
0: Dirimaru.
1: Eh.
0: Lo itumaz mbe ka fine radio.

0: pretende molto.
1: Ali, eh?
0: Chi pretende molto.
1: Mukuta kuna mamarika nei.
0: Au.
1: Encha.

14 verse 1. Hiro nani vira munga upiro lene likile lata kujeremia. Kazali nanga. Juda umama swala. Mati mana yafo ili. Mubu upazuzimanga. Kakuri.